Fato molti errori, con i nuovi farai tutto meglio, con esso, non sono stato gentile con il corpo.